0: Musa.
1: Senti, la strada già mi sta chiamando. Quanti

0: Buonasera a tutti, Ansco De Luppi dalla Polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la Polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La Polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in tutto sto cazzo di mondo.
2: Mamma,
1: praticamente su una bandeggia candale con la sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliata la nive su Conteni Purtusa e che ci sono più donne che ruppe satizie. Ma prima o poi.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

proprio ragguaglia sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice e infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: sa, sa. Prova uno, prova. Qui Radio Alice.
1: Sono Antonio. Vi volevo dire a tutti che anche i carabinieri devono lavorare di meno.
2: Yalla, yalla.

0: la nostra società, che è dominata dalla menzogna, mette il futuro avanti tutto. Il futuro non esiste, il futuro è un errore logico. Tutti quanti viviamo nel presente. Il 68 è un formidabile sussulto del presente che avviene in California, che avviene in Polonia, avviene in Italia. Questo, il suo aspetto interessante non è mica l'aspetto italiano, il suo aspetto interessante è questa passione comune che lega studenti giapponesi dello Zengakuren con i rivoltosi di Varsavia, gli studenti di Roma con quelli della California, perché effettivamente era avvenuto un processo che era su scala planetaria. In altri termini, tutte le grandi rivolte accadono sempre quando c'è una prospettiva di speranza, non quando c'è viceversa una crisi che butta nella disperazione. Nella disperazione ci sono i tumulti. Invece nel 68 noi, e probabilmente sbagliavamo, però noi avevamo una precisa sensazione che era come una filosofia comune, che eravamo costretti inutilmente a soffrire, cioè che c'erano tutte le condizioni per star meglio, non solo noi che eravamo studenti universitari, ma anche i nostri amici operai.
1: Quindi una proiezione sul vostro presente, che il
0: sul nostro
1: passato.
0: Presente che poteva essere modificato.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio C-Roma, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche se è negativo, sono sempre una discussione fa sempre piacere, insomma, ecco.
1: Esatto.

Chiamatemi Nucchiave, chiamatemi Fetente, ma si facciano pire te ne godo veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasule, è un piacere a sentire come scorreggio o culo. Saranno brutto vizi, ma chi è che non lo tene? Anzi, io ho più fesse l'uomo che quella che se lo mantiene. Vi sfido a contraddirmela che se non fa rumore, vi fa piacere sentire o pucurilla d'oro. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso, solo le signore nobile sappilano opportuso. Se uno per esempio tenere l'ure e panze, facendo quattro perde, fornisce ogni allagnanza. Appena culo scarica ti passa tutto un male, e può secondo pirate o pisa in un quintale. Se questo non succede, la panza chiusa a buffa e fa una puzza seria, se scarica una loffa. Perciò chi ha fuoco pirate è proprio un re le fesse, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga da guaglione. Papà facevo pire da più forte in un cannone. Vi giuro, non esagero, che una volta che a canna papà schiattai in un cantere e s'abbucai in un scanno. E mi diceva, è inutile, o pire da voi sfoca, a puzza è più terribile se lo caccia poco a poco. Ti ponno pure dicere che pire da malata, che gli utintami rizzi l'hanno riformata. Ma quando tu la scarica no pirata che vale, allora la può dicere chista.

0: Un falconeri sta con noi. Per il re.
1: Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
0: Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
1: E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.

0: Signor Valiant. Signor Valiant. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
1: Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
0: No, no, no, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
1: Sì, beh. E lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
0: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.

Il passato, che cos'è? È un concetto vuoto, un cielo capovolto, dove le persone fluttuano, dove persistono immagini, dove le storie galleggiano. Il passato, che cos'è?

Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchiode, è un uomo.

0: innocente città azzurra. La frase di John Winthrop che la usò per descrivere
1: Beh.
0: L'America.
1: Cosa cazzo hai da fare il buffone?
2: Sono il simpaticone della compagnia. Vai con Rock!

0: Hai niente di porno?
1: Dici sul serio?
0: Certo, mi mettono dell'umore adatto. Che cos'è Videodrome?
1: Ah, niente, torture, omicidi.
0: Sembra eccitante.
1: Ma non c'entra col sesso.
0: Lo dici tu?

0: sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. Metti riposo. Poi ci sta la spiaggia, il parco, non mi posso riposare. Certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dici di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire? È lui. Dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto i giornali, Tony? C'aveva una faccia così. Allora stavo rinvenendo, capisci? Ero messo proprio male. Riapro gli occhi e mi te rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
1: Se guarda, è buffo, è proprio buffo.
0: E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
1: Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
0: E perché? Per via di come parlo, o cosa?
1: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
0: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
2: Tommy, non hai capito, lui
0: vuole... No, aspetta. È Cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come?
1: Che sei buffo tutto qua.
0: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, ma... Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
1: Per come racconti le storie, capisci?
0: No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
3: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
0: Gli ho figlio di puttana, l'avevo fregato, c'era cascato, brutto da taglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado.

Una vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Se per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo. Perché penso che sono solo. Il puntino nell'universo. I tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. Poi invece le notti mi piacerebbe passarle da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano questa roba qua.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6 e 40 minuti.
1: You know, you done real good not to say anything to the man.

troppo impotente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei fa zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una tomata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! A capo!

0: Another one. Just
1: oggi su Radio Ciroma, Weirda Colazione. Un frullatone di Mambo, Garage Bossa Nova, Titty Shakers, Calypso, Ragtime, Surf, Lounge, chi più ne ha più ne metta. Venghino siori, venghino. Gente bizzarra che canta, balla, grida, zumba e si improcinia in terra. Atmosfere languide, luoghi esotici, danze sfrenate. Stamattina. A colazione. O famo strano.

Allora, non già Domenico di Radio Cinema, ma questa mattina l'appuntamento per la colazione Wave. Un brullatone, mettiamo un poco di musica proprio di tutti i tipi.

わかりました。そんそん、かわいで、ウェイド。こら、つらね、ウェイド。寿司、ラジオ、チオーマ、はい。

0: Georgia, one bag that'll stay.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 15 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 75%.
2: Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi.
3: Anagoli, perché? Tu stai là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'era la spada da poco!

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: L'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 40 minuti.
1: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
1: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
1: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
1: Ah, lui gli piace.

0: Косово небо!
1: Figlio di nessuno, senza niente da risolvere, senza chiederlo alle stelle. Ma se fossi stato un altro, non saresti qui vicino.

Tu imprenditore, sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza, svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.

The time, it's about 3:30.

Intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

con questa ciroma non posso dormire, c'è il traffico fuori che mi fa impazzire, non so io neppure perché son venuto, eppur tutto questo solo io l'ho voluto. Col senno di poi si riempiono i fiumi, ma questa città mi fa perdere i lumi. Ti avevo creduto ed avevo lasciato la casa, la mamma.

non posso dormire, c'è il traffico fuori che mi fa impazzire, in questa pensione di periferia, a parte Rulietto, c'è solo l'Urdia. E penso e ripenso all'estate passata, quando a Piazza Loreto ti avevo incontrata, così interessante ed intellettuale, piacevi persino

0: Un saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo. Con le domeniche fatte ad un San Vito semi vuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Eddie fanno più paura dell'acido.
1: È tutto chiesto, ero cos'è?
2: Era meglio quando c'era Paglio.
3: Erano meglio dagli anni 30.
2: Negli anni 30.
4: Piano piano per la strada tu mi tieni per la mano, caro caro, nel giardino vieni più vicino, forte forte con amore tu ti stringi.

ci si, poi finisce tutto qui. Lento lento passa il tempo, non so proprio cosa fare. Tu capisci e vai a giocare col bambino più vicino. Quando vedi che ti guardo, tu fai finta di volare, fai due passi.

compiacimento. Io ti guardo, faccio sì, poi finisce tutto qui.

será. Tu mi tieni per la mano, senza dire una parola. Noi sappiamo

propositi di oggetti utili e versatili, prima di iniziare col tagli e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta. E poi che non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

0: pronto, parlo col servizio percorribili da strade. Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91-7655-UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: Ma caghe!
2: Pronto? Pronto? ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

La visione delle scatole IKEA suscita in me un profondo sentimento di gioia e di pace nel mondo.

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. Non, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista. Cioè la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato. Hanno usato le bombe, ma dal punto di vista

Il peso politico erano niente, quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, Cossiga dico storicamente, poverino.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta se si chiama Radio Ciroma.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:41.

Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene, come stanno andando.

Il simbolo italiano è la bandiera. C'han già pittati il rosso, il bianco e il verde. O sangue sperso, a neve di frontiera e la speranza che giammai si perde. E tutti insieme questi tre spezzoni formano un trappo che anfilata a mazze carriscio su miliardi di pennoni e sveglio il senso erotico raraz, il quale senso erotico è il sequento. Saglia bandiera al vertice ramaz, agenda meno nuocchia in un momento e non soffa passa manco po' cazzo.

compagno. Io si chiamava Colino, qua si chiamava Michele, che dopo tanto tempo si ha chiornanzino. Io non che si è tutto, teneva un tic particolare. Appena vediamo Michele, mi faceva, uè, Michele, ma da quanto tempo che non vedevo? A dopo si stacca fino a morto. Dice di una coscola, io a casa in indirizzo una vanna casa di cura per il tic. Ciao, Colino, ciao, Michele. Arbo paese, si portò la dottoressa, mi faceva. Prego, si accomodi, questa è la casa di cura che fa... No, oh, dottoressa, a me, fortuna che la conta a me. Arrivo un paese, chiamo Michele, dice, oh, Colino, già si è arrivato, allora vuol dire che non c'è tanto buona, non potrebbe servire. Sono da Colino, mi faccio, Michele, che cazzo, la doccia si mannaggia, niente, destra, ma, me, perché...

0: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di obbedienza animale. Questa è la risposta giusta.
0: Istituto di obbedienza animale. Tu vuoi. Tu puoi.

Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stelle erano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che ci aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiaccia, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mandare la gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma te hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubammo, sparammo tra di me e moglie, se ingroppammo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo?

0: Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
1: Certo.
0: Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.

0: tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. I'm just another bitch and I mean-

0: Il cavallo più allegro è la cavalletta, che mangia molto, quindi è felice e salta. La si riconosce per il suo ronzino che fa zzzz. Assumendo degli atteggiamenti, essa si posa. Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
1: Bene, bene.
0: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio.

0: tu hai un'automobile elegante, un'arma da fuoco efficiente, una casa modernissima e anche una bella moglie. Ma non sei felice.
1: Riempi il tuo vuoto interiore con le pillole gialle brevettate dall'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Il fatto è... beh, non è facile trovare le parole per dirtelo. Sapessi cosa vedo ogni giorno. Le nostre vite non hanno molto in comune. A noi due manca un bagaglio di esperienze condivise, purtroppo. E se ti dicessi che non è così? Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene. È curioso. Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò... alzati. Vado ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org.

sai che della statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dagli conti che si fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso. Perché c'è un altro che ne magna due.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 24 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 42%.

seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds, 9,

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Qui abbiamo la sua mente. Gel strutturato. Ho dovuto evitare circuiti, mi serviva qualcosa che si adattasse e riadattasse a livello molecolare, ma mantenesse la forma se necessario. Statico per i ricordi, dinamico per i pensieri.
1: Questo è il tuo hardware?
0: Wetware.
1: E il software?
0: Dai, ci puoi arrivare.
1: Blue Book.
0: È la cosa assurda dei motori di ricerca. È come estrarre petrolio in un mondo che non ha inventato la combustione interna. Troppo materiale grezzo. Nessuno saprebbe che farci. Vedi, i miei competitor si intestardivano a usare i motori di ricerca per monetizzare con shopping e social media. Pensavano che i motori fossero una mappa di cosa pensava la gente, ma in realtà erano una mappa di come pensava la gente. Impulso. Risposta. Fluido. Imperfetto. Strutturato. Caotico.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Svelas Galore, Onusai, per tutti i Samboy, Amumo, Bullet!

0: canciones. Advertíamos el cliente que una señora, nuestro cliente asmarito, le escarpe y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: cani. Bisogna battere il cane finché è caldo. Bisogna dimenticare i cani. Bisogna farla finita coi cani. Coi cani che corrono, col cane in gola, col cane nel sacco, con la morte nel cane. Cane di lettere, cane di mondo, cane di paglia. Cani, volete forse vivere in eterno? Chi è senza cane scagli? Chi ha demolito il cane? Chi ha distrutto pezzo per pezzo il cane? Chi ha svalorizzato il cane? Dando via il cane, dandosi al cane. Di notte tutti i cani sono neri, è il silenzio del cane.
1: Era bello come un cane, era il cane della situazione, era un vero cane quello.
0: Eravamo tutti cani per lui! Finirà male quel cane, fino all'ultimo cane, gli leggeva in fondo al cane, ha amato un cane più della sua vita, a un cane arido, a un cane di ghiaccio, a un cane di marmo, a un cane di traverso. Il cane batte sui vetri, il cane corre al tramonto, il cane ci ha messo la coda, il cane con gli stivali. Il cane dei tempi, il cane del futuro.
1: Il cane è l'avvenire del cane.
0: Il cane è lo specchio del cane. Il cane eterno. Il cane giustifica i mezzi. Il cane ha sempre ragione. Il cane non si tocca. Il cane non vive di solo pane. Il cane quotidiano. Il cane volge alla fine. Il cane vuole la sua parte. La resurrezione del cane le aprì tutto il suo cane. Le rispose
1: con un cenno del cane.
0: Lo guardava con la coda del cane. Ma hai tolto il cane di bocca? Metti troppo cane al fuoco! Mettiamoci sopra un cane! Mettiti il cane in pace!
1: Mi fa girare il cane! Mi stringe il cane! Mi spezza il cane! Mi va via il cane!
0: Noi oggi dobbiamo reinventare il cane! Non sei abbastanza cane con te stesso! Non so più dove sbattere il cane! Non tocco più un cane!

0: cani.
1: 4 cani vedono meglio di 2. Questo cane diventa un po' monotono. Questo cane è decisamente ossessivo. Questo cane non lo aveva mai sfiorato. Raccontò il suo cane a tutti, riacquistò l'uso del cane, scagliò il primo cane. Se il cane non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Sentirsi cane, sentirsi il cane di se stesso. Sei abbastanza cane per capire queste cose. Smettiamola di parlare con i cani.
0: Toccare il cane a qualcuno!
1: Tutti i cani finiscono male, tutti i cani vanno verso la rovina. Tutti delusi del cane!

guardare il cane. Zitto e cane. E beh, questo è.

Pornografia emotiva. L'obiettivo della trasparenza radicale è addestrare soggetti che siano il più possibile machine readable, cioè intellegibili all'apparato delle macchine. La pornografia emotiva è una tecnica rapida, di facile sistematizzazione, strettamente legata al piacere e al senso di vulnerabilità. Ben si inserisce dunque nel contesto strutturalmente adattivo dei social media, nel quale l'attività fondamentale consiste nel mostrarci e toccarci reciprocamente. Le nostre mani sono diventate sempre più abili e sofisticate, così come lo spazio delle nostre relazioni.

0: Sí. Grazie.
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porta in questo glorioso pomeriggio?
3: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti 2 vodka martini, lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi, precisamente 7 minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri 2 e poi... ancora 2 ogni 5 minuti finché uno di noi non perde i sensi.
2: Eccellente strategia, signore.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: attenzione, il famigliano dell'autobus 47151 si hanno arrubato tutta la Madonna.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Ci Roma.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? E invece.
1: Dove tutti gli vodka?

sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare!

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, come bello.

Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Kush per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

0: Cyborgs don't feel pain. I do.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:38.

poesia e tragedia. Infermità, malformazioni congenite, un foro nella giugulare, la morte, vittima di incidenti. Ma il mondo è gratuitamente crudele. Sangue impigliato nel reticolato è assurdamente umano. Il sangue viene bevuto da tutti allo sbranamento di fratelli e cugini. Questa ragazza è stata stuprata. Si levano fumi d'incenso profumato e colorato, messaggi di voto per il fallo come simbolo della morte. L'uomo è capace di incredibili crudeltà, ma quelle che vedete sono armi da guerra. Solo l'uomo mangia anche se non ha fame e ruba anche se non ne ha bisogno. Dovrà mangiare il cuore del padre. Abbiamo osservato come una cosa comune a tutti i nascituri, siano essi uomini o animali, il pianto. Forse vogliono dimostrarci il loro rifiuto a essere trascinati a tutti i costi in questo mondo.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami i faca.

scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.

0: Lodilo, che un giorno prima o poi dovrei aggiustarmi la vita dopo tutto quel blues. Yeah, poi amo sempre a due mamme.
1: Mi ero perso, sì,
2: non ti preoccupare.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma e guarda, quando avete voglia di fare due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo farlo.
3: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 40 minuti.
1: Che pachuca!

potrei dare un milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.

0: Lei chiese però un intervento, se non sbaglio, un intervento diretto della DC, cioè la stessa richiesta che fecero le Brigate Rosse alla telefonata a Casamoro del 30 aprile.
1: Guardi, signore, io non ho chiesto nessun intervento della DC.
0: No, non ha chiesto, ha suggerito.
1: Effettivamente, parlando con signorile e avendo a disposizione il materiale che ora non ho qui a disposizione, costituito dalle lettere dell'onorevole Moro, nonché dai comunicati delle brigate.
0: Cioè, era una deduzione su materiale.
1: Ma era assolutamente chiara. Nelle lettere dell'onorevole Moro, la richiesta di un intervento di un dirigente DC, qualsiasi esso sia, mi sembra che l'onorevole Moro nominasse nelle sue lettere l'onorevole Misasi, sì. Quindi un dirigente relativamente secondario, non voglio offendere l'onorevole Misasi. Allora era completamente chiaro.
0: Ecco, ma secondo lei Moro poteva essere salvato, cioè la trattativa?
1: Penso di sì. Le dico che ho pensato questo in quei giorni di maggio, e poi quando sono stato in carcere ho incontrato dei dirigenti delle Brigate Rosse e mi sono formato la convinzione che un intervento esplicito della DC avrebbe sicuramente rimandato l'assassinio di Aldo Moro.

Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.

0: Che sono? Toc toc, sono l'amore. Ah, sei te che bussavi? Esatto. Che posto occupo nella tua vita? Vengo prima del tuo lavoro? Vengo prima dei tuoi amici? Vengo prima del tuo tempo libero? Cosa? Perché venerdì avrei un impegno. Se parli da dietro la porta non si capisce niente. Toc toc, sei sempre l'amore? Esatto. Dimmi due parole sentimentali. I tuoi seni come mele rotonde e fresche pronte per l'uso, i tuoi occhi anche quelli, mele. Due retti paralleli non si incontrano mai e se si incontrano non si salutano. E passiamo un ora. Se fossi fuoco, bruciar. Se fossi acqua, bagnar. Se fossi saponetta, strofinare. Se fossi acqua, un'altra volta, sciacquare. Ora, dig. Uno,
1: così.
0: San Francesco parlava agli uccelli. Jessica Rizzo anche. Questo nostro. È un... Non si...
2: It's a madness.

streaming. 105.7 Coco. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti?

Ciro Mari. Ciro Dali. Ah, sì. Ciro misti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciro ma... Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza. 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi? Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: per quanto ne sa lei, è vero che brigatisti, alcuni brigatisti venivano addestrati nei campi dei palestinesi o no?
1: Guardi, per quanto ne so io, no, ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
0: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
1: No, è falso.
0: Cioè non è vero che lei...
1: Non è vero che io ho fatto capire che avevo dei legami, non è vero che mi sono offerto come mediatore. Signorile, l'onorevole Signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da... l'onorevole Signorile, ecco. Tramite il dottor Zanetti. Non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
0: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, da cosa lo deduceva?
1: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando parlano, quando riferiscono la frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Pace. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima, lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose stavano precipitando.

comes to me.

prima della Fiat, politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, davano volantini, che volevano parlare con gli operai. Fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno un tempo libero per scopare e per divertirsi vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica, che è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci vengono a fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

ruba i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Schnaut, ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscere, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma.

0: Bella la Decidoma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco sei un grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto. And what I don't like is if the business is true that you-

love that grows over time.

0: Panino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scippa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.

thoughts. Love you.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: anno 2049. Una contaminazione ha reso inabitabile l'intera superficie terrestre e i pochi sopravvissuti vivono in una gigantesca struttura dove la vita sociale è controllata sin nei minimi dettagli. I sopravvissuti sono felici, comunicano tra loro esclusivamente attraverso i social media e acquistano i viveri su internet da un unico fornitore. Il protagonista di questa storia si chiama Carmelo. È una macchina, ma a differenza di tutti gli altri abitanti, è stanco di essere felice e desidera avere delle risposte.
1: Prenota il primo capitolo del libro Il pianeta felice, istituto di obbedienza animale.
2: Credere, obbedire, guadagnare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 42 minuti.
1: Pera?
2: No, grazie.
1: Fico?
2: No, no, no.
1: Meloni?
2: No, arrassosia.
3: Radio Ciroma.
4: Fragola. Fragola.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 56%.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma.

0: mondo ti taglierà l'uccello.
1: Grazie, Walter.
0: Non se potrò esprimere la mia opinione.
1: Grazie, Walter, questo mi fa sentire davvero al sicuro. Mi fa provare un senso, come dire, di intimo tepore. Ma tu guarda che situazione. E pensare che potevo starmene tranquillo con qualche macchia di piscio sul tappeto. Già. E invece no, mi sono messo
0: fottuti
1: in questo casino.
0: Tedeschi. Non è cambiato niente. Fottuti nazisti.
2: Nazisti, Drugo?
0: Per piacere, Donny, l'hanno minacciato di castrazione. Fai questione di lana caprina.
2: O
0: mi sbaglio?
2: Beh, ma lui...
1: Ma no, sono dei nichilisti, capito? Ma continuavano a ripetermi che non credono in niente.
0: Nichilisti. Mi venga un colpo.
3: Allora è meglio la dottrina nazionalsocialista, Drugo, se non altro alla base l'ethos.
1: Già.
3: E inoltre non dimentichiamo, Drugo, che tenere un animale selvatico, un roditore anfibio come animale domestico, e per di più in città, non è affatto legale.
1: Ma che cazzo fai, la guardia forestale?
3: No, stavo solo cercando
1: Ma che cazzo vuoi che me ne freghi di una marmotta?
3: Ti offriamo il nostro appoggio morale, Drugo.
1: Ma quale appoggio morale? Non mi serve una mazza il vostro appoggio morale, mi serve il cetriolo per la puttana.
2: Che devi farci, Drugo?
3: Tu ti devi dare una calmata, amico. Non puoi riversare tutta questa energia negativa nel torneo.
1: Fanculo il torneo e vaffanculo anche tu, Walter.
0: Vaffanculo il torneo.
3: Ok, Drugo, vedo che non hai voglia di farti tirare su il morale. Andiamo, Donny, troviamoci una pista.
1: Senti, dammi...

0: Pronto?
1: Sì.
0: Lei... eh? Lavora.
1: Va qua.
0: Eh? Sì? Ok, sì, sì.
1: Sì, sì, ok. Beh, sì, certo, ho capito, Sì, sì. E invece... Che te voglio? Sì, sì.
0: Esatto. Ma che cago, ma la dai chi?

0: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 21 e 38 minuti.
1: Hey!

parole contorte. Loro cercano un senso preciso, vogliono un significato, ma Aubid è stato ucciso e non c'è nessun sospettato. Chi cammina nei dintorni non è detto che ritorni, non sai quanti dialoganti dormono qui sepolti.

0: il sistema economico produce diseguaglianze e povertà. E poi il governo perseguita i poveri. I ricchi hanno paura dei poveri. Perché?
1: Io non so dare una risposta. Io sono una macchina che esegue gli ordini dei ricchi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui, dunque, qui si inculiamo, proprio di brutto. Qui si inculiamo, qui gli mettiamo il culo, pure qui si inculiamo perché, qui si inculiamo. Qui, ma che cazzo hai combinato? Qui ti si inculano, pure qua, qui ti si inculano, qui ti si inculano. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo, qui si inculiamo, qui si strainculiamo proprio. E qui te si inculano a te. Qui te si inculano, qui te si inculano. Pure qui te si inculano, per quanto qui si potremmo inculare noi. Poi vediamo, lasciamo allora. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo noi. Qui te si inculano. Ferma un po'. Posso fare una domanda, avvocato? Ma quando si inculiamo siamo sempre in due? E quando lo dobbiamo inculare sempre solo? No, per sapere, che miracolo.

che il rimpianto mi si apra come una vecchia anta sgualcita, ora che il profumo degli ulivi è svanito, trapassato. Non c'è il sapore della lavanda nel golfo che si mostra in fondo alla discesa, nemmeno la nonnina a raccogliere fichi prima di preparare il caffè. Ci sono soltanto io adesso, di fronte l'alba meccanica che tace tutto il resto.

noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

0: Mi chiamo Dexter. Dexter Morgan. Non so cosa mi ha fatto diventare ciò che sono, ma qualunque cosa sia stata, mi ha lasciato un vuoto dentro. Le persone fingono molto. Io fingo quasi tutto. E fingo molto bene.
1: Venghino, signori, venghino in questa bellissima plaza l'incredibile spettacolo dei tre allegri ragazzi morti. Quattro allegri ragazzi morti canteranno, suoneranno e balleranno per voi.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 39 minuti.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
1: Radio Ciroma 105.7 presenta
4: www.ciroma.org
1: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
2: Nado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
4: Ah!
7: È una pavata,
8: Pensa alle tre cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

tu operaio, vedi di metterti a posto una volta per tutte. Smettila di chiedere qualsiasi cosa, di incatenarti al comune e di chiedere una casa a Pinuzzo Curiminne. Perché per la miseria, lo vuoi capire sì o no che la gentile è lì solo per chiudere il trittico della famiglia? Poi sai com'è, i governi cadono, ma le facce di culo ruotano ancora come i satelliti. Antonio, Pinuzzo e Pinuzzo Curiminne. Eh? Cosa vuoi di più? È il trionfo del brutto a favore del pragmatismo del centrodestra.

0: protegge i campi dalla grandine e dagli insetti nocivi. Risolve tutti i problemi in Africa e altrove. Ma il costo di questa missione sarà molto alto.
1: Bullgate è il nuovo videogioco sviluppato dai creativi dell'Istituto di Obbedienza Animale.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Credi. Gioca. Impara.

0: We're rolling. This is the good one. Take five.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23:38.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: Yeah. Ooh.
1: Don't.

0: Radio C Roma 105.7 per quei momenti, un po' così.
1: Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio per consentire di esprimere le nostre idee, le nostre valutazioni politiche su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.
2: All'orologio atomico di Radio C Roma è mezzanotte e 38 minuti.

0: Il dovere di un essere umano e di una macchina è dominare la vita e infine trovare la felicità.
1: Sperimenta anche tu, senza timore, il mistero delle risate registrate. Il mistero della luce che viene da lontano.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Agghiacciante!
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, una pavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: Ufa, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo.
1: Non me lo ricordo.
2: Ufa, pare che tenia grande a mano.
3: Ne vuole le droghe? Erba, hashish, coca, mescalin, eroina, oppure magari dell'anfetamina, o tutto quello che vuole.
4: You were asleep when I left.
5: You were asleep when I got home last night.
4: Well, you know me and the late show.
5: I sure do.

0: all'orologio atomico di Radio Cirona è 1:38.
1: Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice.
2: Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente entro un gelatinoso, mi sento che mi avvia il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi.
3: Un'anaconda che diventa una contraerea.
2: Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente d'acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Ah, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, amoro.
4: Ma che c'avevi? Due pneumatici al posto dei polmoni.
2: Respiravo con la cannuccia dei bambù, no? Come il protagonista dei Piranhas, così. Ah, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo.
3: Pensa come te puzzava il fiato.
5: Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia?
2: Come è andata a finire? Signori, è andata a finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era. Hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come la spieghi? Dai.
1: E come la spieghi?
2: Come la spieghi? Chi ti risponde?
5: Che ne so io?
2: Lo dico io, che ho l'anticorpi che i controcoglioni, hai capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse, a stereno 2 ore. Che ne so, 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata.

vi dico, secondo me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente. Passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire, me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i parchetti e bottiglioni, mi dico. Ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia. Sì. Forse. Anzi no. Sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta. Come si chiama quel sito? Poser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer, a pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la rettore. Wow, entrambi i sessi, ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del terzo millennio. Aspetta. Come?